Io Tony Mattian che le copie tu. E arrai ti metti nello che ci costa non ne sai, ti non se ne un sai, non se ne canara ne. Immagini che ci costa non ne, immagini, io ne quei si, ti chiedi non se ne metti nello che vuoi tu, non te guardi bene a pesa. Arrasa wekta kwa noto ni geneta. Na ile kwa hizi number 4, kwa hizi number 7. Yani tufanya aje. Agile tujaribu tu number 1 kituke kosta nene. Nitake number star 274 ash. Nitake number star 274 ash. Digitite number 1 anjeni kune. Agile ole miti mjonjo kabisa. Kutuma atana msimu itini ono. Kutuma atana msimu iti baba simu iti ilo ni miti nono. Imagine not talking about star 274 ash. Not talking about star 274 ash to go to nene. A ticket T number 1 get to get a go to nene. Imagine not talking about 67,000 in a good name. Agile jane jane kuri get to get a go to nene.